0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hey, hey, hey, teman setia Anda. Bertahun berkumpul